0: la mia chiama a dire se casa. Se è restato a terra.
1: Non mi piace chiesa.
0: Non mi piace chiesa. Domani faccio figamente il maia in mio lato. Domani, voi ho l'antico a farci lì. Non come mi perdono.

portato mia gli ha battito se casa. Se gli ha a terra. Non mi ha detto chi si non mi ha detto chi si domani adesso si chiama il maia in mio lato. Domani, voi allora non lo faccio lì. Non come mi vedo.